0: nostro, qui si inceri, Santa Vice, tu domen tu, ma venia regno tu, un piede vanta sua, sicuro in cielo ed in terra.
1: Pane nostro, con quello di amore, con questo bene, e le mie nuove stelle la nostra, sicuro le nostre, le nostre vittorie, le nostre, e le nostre giocasse della sua, se viva la nostra parola.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Grazie piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu, Jesus, qui pronobis crucem, baelaris.
1: Santa Maria, Madre, ora pro nobis peccatoribus, non credo a mortis nostra.
0: Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, e benedictus fructus ventris, tu,